Sì. Ciubi. Non le tengo, ma a me vuole. Io stamattina. Io bergi, real bad. Here is it.